Sono Duncan MacLeod, nato 400 anni fa nelle Highlands della Scozia. Sono immortale e non sono il solo. Da secoli aspettiamo il momento del grande incontro, quando il colpo di una spada e la caduta della testa libereranno il potere della reminiscenza. Alla fine ne resterà uno solo.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

Albi Tour, cose da leader. Soggiorni balneari e tour esclusivi, giusti anche nel prezzo, con la garanzia

Battlestar. 10 seconds for liftoff. Stand by.

0: come mai? Io non capisco come mai Olivia dice sempre no. Olivia assiste a dir di no.
1: E certo!
0: Eppure me, eppure me, me son bello e forse più.
1: Mamma.
0: Grande, grosso come un bue.
1: Ah sì?

0: sono il bello Brutus che sulla luna abiterei.
1: E allora perché non ci vai?
0: Pur di stare insieme a lei.
1: Ma va.
0: Pur di stare insieme a lei.
1: Guarda il muscolo.
0: Pur di stare insieme a lei.
2: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
3: È tempo di una nuova pillola di otaku.
2: Pazzi per le sigle.
4: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
5: Chiara che sta correndo sulla spiaggia
4: e Alessandro che la rincorre con un enorme suppostone rosso di plastica
6: e io dietro loro.
4: Ok,
5: siamo in California?
4: Siamo in California, siamo in spiaggia, molta sabbia, Chiara.
5: Io odio la sabbia.
4: Beh, quindi non, cioè, qui questa sarebbe proprio stata la serie.
5: No, io mai nella vita il bagnino, proprio l'idea di stare tutto il giorno al mare.
6: Io sì, solo per rifarmi gli occhi e per le torrette
5: Erano belle, le torrette mi piacevano perché erano lontane dalla sabbia.
4: No, erano, vabbè, erano rialzate, però sì, dai. Di che cosa stiamo parlando?
6: Di un gruppo di gnocchi.
5: Sì, e di
6: bagnini,
5: gnocchi anche.
6: Sulle spiagge di Los Angeles.
5: Tutti belli, non ce n'era uno.
6: Mamma, ma veramente.
4: Dovevano fare un casting per...
6: Sì.
4: Per diventare bagnini.
6: Sono guidati dal tenente Mitch Buchanan,
5: che faceva le respirazioni con 1, 2, 3 Mitch Buchanan,
6: che non ha più la macchina super
4: non ha più supercar.
5: Non ha più il giubbotto di
4: kit,
5: pelle,
6: ma i pantaloncini rossi. Oltre a sorvegliare i bagnanti e intervenire in situazioni d'emergenza, i protagonisti affrontano sfide personali e professionali, intrecciando relazioni e confrontandosi con temi sociali.
5: Ma soprattutto intrecciando relazioni.
6: Molte.
4: Sì, sì, sì.
5: Molte.
6: Ma ci fu una che fu sbranata da uno squalo, una bagnina. Mi pare la prima o la seconda
4: ci
6: serie.
4: Sta. Quella con i capelli corti?
6: Sì.
4: Sì, mi sembra di ricordare anche a me. E ogni tanto facevano sparire qualcuno.
5: Stephanie e Caroline.
4: Può darsi. No, forse quelle più chiare.
5: No, c'erano anche Stephanie e Caroline.
6: Sì, è vero, che erano le sorelle. Però era muore tutte e due.
5: Sì.
6: Muore nello squalo una biondina. La serie.
5: Tommaso ha
4: muore una biondina. Ok.
6: Ci sono anche momenti drammatici, momenti di romanticismo, offrendo uno sguardo sulla vita dei guardaspiaggia californiani. E più si va avanti con le stagioni, ok, più diventano discreti.
5: Ma la crema solare chi la offre? Cioè, la devono comprare da soli?
4: No, penso avessero una fornitura.
5: Perché tipo, io ne avrei tantissimo bisogno.
4: Offerta dallo stato della California.
6: Ma com'era Cody?
5: Cody.
4: Vabbè, qui sono in minoranza.
6: Comunque,
4: ma
6: aspetta, anche la
4: Pamela Anderson.
5: Mamma,
6: TJ, come si chiamava?
5: Era meraviglioso.
6: Era stupenda.
5: Specialmente nelle prime stagioni era meravigliosa.
6: Stupenda.
5: Siamo nel 93 in Italia e nell'89 in USA.
6: Nell'80.

0: affrontano criminali, squali, disastri naturali, facevano tutto loro.
1: Era un po' come Cabot Cove, succedeva tutto lì.
0: Esatto.
1: Tutto sulla spiaggia.
0: Sì. In quel chilometro di spiaggia succedeva qualsiasi cosa. La sigla di apertura che andiamo ad ascoltarci è I'm Always Here, che è interpretata da Jamie Jamison, ex cantante dei Survivor. E tu, Chiara, mi insegni che i Survivor...
1: The Eye of the Tiger e Rocky 3.
0: Esatto.
1: E loro hanno fatto anche Rocky 4 quando lui si allena in Russia, anche quella canzone di cui non ricordo il titolo, anche quella dei Survivor.
0: Dei Survivor. Quindi se avevate riconosciuto un po' di diciamo di tonalità vocale tra appunto The Eye of the Tiger e la sigla di Baywatch, ci avevate azzeccato. È Jamie Jamison che ci ascoltiamo con I'm Always Here, quindi la sigla originale di Baywatch.

Anzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla. Credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano, che si spaccavano in mille pezzi, e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro spostato.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: Ehi, prof, che cosa facciamo stasera?
1: Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
2: E Mignolo con
3: LR.
2: Mignolo con
3: LR.
2: Uno grancello e l'altro Mignolo.
3: E quell'altro è ancora Larry. Anche Larry. Pure quello di Larry. LR. Larry si sveglierà. C'è pure Larry.
2: Ma prima che nasca il sole,
3: Larry piace il sole. Ma Larry gli aiuterà. E Larry.
2: Ma specialmente
3: e Larry.
2: Il suo cervellone è un pericolo mondiale.
3: Anche Larry è un pericolo. Insieme a Larry. E così Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry.

A tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutazione!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si brindava con Tom Cruise. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra i primi film di successo di Tom Cruise c'è Cocktail, girato nel 1988 e diretto da Roger Donaldson. Dopo aver lasciato l'esercito, Brian, giovane e ambizioso, cerca un lavoro a New York, ma senza una specializzazione trova soltanto un lavoro part-time come barman. Ben presto diventerà famoso e, spinto dal successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale trasferendosi in Giamaica, dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane e attraente artista americana che lo lascerà dopo aver scoperto che lui la tradiva. Piano piano Brian quindi prende coscienza di cosa conta veramente nella vita. Tra commedia e momenti drammatici, il film scorre via accompagnato da una colonna sonora corposa in cui spiccano artisti come Little Richard, The Beach Boys, Robbie Neville, Jimmy Cliff e gli Starship. Ma una delle canzoni più popolari è Don't Worry Be Happy di Bobby McFerrin.

Kokomo dei Beach Boys a Chuck si canta. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento parlando oggi di Cocktail, film con Tom Cruise che sbancò quasi immediatamente i botteghini ma non venne particolarmente apprezzato dalla critica, tanto da ricevere due Razzle Award come peggior film e peggior sceneggiatura. Come sempre in chiusura vi ricordo la nostra email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite.

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: salutone a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Ghiomar dei Cavalieri del Re.
1: Torchwood, indipendenti dal governo, esterni alla polizia. Rintracciamo la vita aliena sulla Terra, armiamo la razza umana per il futuro. Nel 21° secolo cambierà tutto. E voi dovete essere pronti.

0: sera, animati città.
1: Radio Animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro. Oggi andiamo di nuovo all'interno di una famiglia, probabilmente la mia famiglia,
3: salotti,
4: dei telefilm
3: salotti,
4: preferita.
3: Salotti per tutti. Un'altra casa in cui si vedeva solo il salotto e il divano.
4: No, anche la cucina.
3: E la cucina.
4: Quella cucina bellissima con quelle vetrate, stile serra, veramente
3: tutte
4: molto
3: bella. Tutte queste case con le scale dietro il divano.
2: Quanti divani.
4: Ma di chi stiamo parlando?
2: Beh, dei genitori in blue jeans.
3: Pazzesco,
2: della famiglia Seaver.
3: Io innamorata di Mike, non potete capire. Proprio
2: sì.
3: Uno dei miei primi amori.
2: Anche lui crescendo discreto,
3: Anche Ben comunque crescendo.
2: Sì.
3: Noi siamo qui a
4: di che anno stiamo parlando, Chiara?
3: Siamo nell'89 in Italia.
4: Sì.
3: Pensavo molto prima.
4: No, io in realtà pensavo dopo, pensa.
3: Sì.
4: Sì.
3: Poi c'era DiCaprio ragazzino.
2: Io pensavo 92, 91, 92. Mm. Invece no, 89.
3: Avete visto?
2: Proprio fine, perché dicembre 89. Mm.
4: In originale Growing Pains, ovvero dolori di crescita.
2: In che senso?
4: Avrebbe fatto, diciamo, meno effetto se si fosse chiamata dolori di crescita. Invece genitori in blue jeans.
3: Ma genitori in blue jeans l'hanno scritto la maniera, il titolo italiano.
4: Chi lo sa?
3: Uno stile suo.
4: Ci piace,
3: ascolta, dai, faccelo sentire.
4: Ci piace pensare che l'abbia scritto lei.
5: Alessandra Valeri Manera.
3: Ma dici, Tommy, cosa succedeva in questo salotto?
2: Beh, intanto il padre è uno psichiatra che decide di lavorare da casa per occuparsi dei tre figli.
3: Era smart.
2: Mike, Carol e Ben, mentre la moglie Maggie riprende la sua carriera di giornalista dopo ben 15 anni da casalinga.
3: Quindi dai, una serie, un bel messaggio.
2: Sì, bellissimo. Nel corso delle stagioni la famiglia si allarga con la nascita della piccola Chrissy.
3: Sì, arriva la sorellina.
2: E l'arrivo di Luke, un adolescente problematico accolto in casa.
3: Era Leonardo.
4: Ah, e Leonardo DiCaprio.
2: Biondino.
3: Ah, biondissimo.
2: Diciamo che la serie esplora con umorismo e sensibilità le dinamiche familiari, le sfide dell'adolescenza e i valori dell'epoca.
3: Comunque Jason era Alan Tick, che era il padre di
4: Robin Tick. È bello quando canta, ma canta solo per sé. Allora, in realtà abbiamo parlato di Leonardo DiCaprio, ma numerose future star hanno fatto apparizioni all'interno della serie. Brad Pitt appare, Hilary Swank.
3: Era piccolissima anche lei, me la ricordo.
4: Esatto, e
2: Matthew Perry.
4: Davvero,
3: me lo ricordo.
4: E un atteggiamento ricorrente su cui si basa gran parte della comicità è Mike, il figlio maggiore che si caccia nelle peggiori situazioni, buffe, problematiche, e crea poi quella che è gran parte della trama dell'episodio.
3: Carol insopportabile.
4: Carol era un po' sottutto io.
3: Erano un po' Simpson.
4: Se vuoi Matt, sì.
3: Lisa e sì. Maggie.
4: Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura che si chiama As Long As We Got Each Other. Loro sono genitori in blue jeans.

0: Just give them a race to run. Literally and son of a gun. We're gonna have some fun.
1: Sì, Daisy e i ragazzi sono impegnati in una gara contro Boss Hogg attraverso tutto il mondo. E se vinceranno, guadagneranno i soldi che servono per salvare la nostra fattoria. Naturalmente il perfido Boss sta usando tutti i trucchi più sporchi per portarsi a casa quei soldi. Just give them a race to run.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrai scriverti ti amo con un milione di O.

0: Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio.
1: Ya, vaya.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: C'è solo un biscotto numero uno in Italia. Questo, Oro Saiba. Numero uno perché fatto secondo le regole d'oro. Il grano più dorato, macinato in proprio, impastato a lungo, cotto al punto giusto e impacchettato caldo in porzioni salva freschezza. Ecco le regole d'oro che fanno di Oro Saiba una bontà per tutti, perché

0: bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Ciao!
2: Quando le fabbriche cominciarono a mandare le loro nuvole di fumo nelle città e le praterie dell'est offrivano ormai lo stretto necessario per vivere, gli americani volsero il loro sguardo verso l'ovest. A migliaia si riversarono sui nuovi territori, guadarono fiumi, scalarono montagne combattendo gli indiani e i fuorilegge, pregando, lavorando, morendo. Era una terra dura, ostile. Solo i più forti sopravvissero. La nuova stirpe americana, i pionieri. In questa fucina, sopra questa incudine, fu forgiato un uomo che divenne una leggenda. Un uomo audace che odiava la disonestà e l'oppressione. Con il volto mascherato e il fedele compagno indiano al fianco, egli in groppa a Silver, il suo stallone bianco, arrivava fulmineo dalle grandi praterie per affrontare e combattere ogni ingiustizia. Poi, così come era apparso, misteriosamente spariva. Il suo simbolo, una pallottola d'argento. Il suo nome, Ranger Solitario.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di...

quest'amore fina fina, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io m'arrizzo, ma perché m'ha sobriacato, de una femmina sfida.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema l'universo è femmina. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. In Italia il film campione di incassi del 2024 è Diamanti, che segna il ritorno di Ferzan Opsetek con un racconto intimo ed emozionante. Un film diverso da quelli a cui Opsetek ci ha abituato. Il regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne, ma non svela molto. Le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un'altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista, quello del costume. Tutto si svolge in una sartoria dove il lavoro frenetico si intreccia alle storie delle donne, tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili. Realtà e finzione si fondono, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi. Accompagnano il film le musiche scritte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia. La canzone Il tema del film, inclusa nei titoli di coda, è Diamanti, scritta e interpretata da Giorgia.
2: Forse

Questa è Chuck si canta su Radio Animati e questa era Diamanti dalla voce di Giorgia, che torna a collaborare con Ferzan Opsetek a 21 anni di distanza dalla finestra di fronte. La canzone Diamanti ha avuto una nomination ai David di Donatello. Ma non abbiamo parlato del cast straordinario di attrici muse di questo film. Tra le tante, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Nicole Grimaldo, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris, Mara Venier e Milena Vukotic. Le piccole parti degli uomini hanno impegnato Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Edoardo Purgatori, oltre a Ferzan Opsetek, che interpreta se stesso. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: è lei, l'unica. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.

0: pillola di otaku, pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e con Alessandro. Oggi tutti a fare il servizio militare obbligatorio.
1: Mamma mia, no,
2: parliamone, perché no, le nuove generazioni non lo sanno. Ma io te no,
1: per rotto della cuffia,
2: per il rotto della cuffia. Sì.
3: Io sì, comunque riformato. Riformato, quindi io tecnicamente avrei dovuto fare il militare, ma poi non l'ho fatto.
2: No, possiamo dire perché?
3: No, lasciamo perdere. Parliamo di un telefilm che però, ecco, già nella mia testa di bambino il servizio militare era quello che avevo visto in questo telefilm.
2: Cioè, poi, quando partivi
3: avevi in testa questa cosa qui che avevi visto in questo telefilm, che si chiama
2: Classe di Ferro. Siamo nel 1989.
3: Esatto. Di che cosa parla, Tommaso, questo telefilm?
1: Di un gruppo eterogeneo di giovani provenienti da diverse regioni d'Italia, riuniti in una caserma del nord-est per svolgere il servizio militare obbligatorio. Tra scherzi goliardici, tentativi di conquistare ragazze e le sfide quotidiane della vita militare, i protagonisti sviluppano amicizie profonde e affrontano insieme le difficoltà della leva, offrendo uno spaccato ironico e realistico della naja italiana.
3: Della naja italiana. Esatto. Una serie che ha stabilito anche record di ascolti. Pensate che il primo dicembre dell'89 ha fatto 5.851.000 spettatori. Ha fatto il 20% di share.
1: Quasi 20%.
3: Esatto.
2: Cioè, ora una prima serata che va strabene, ma strabene, a dire, ha avuto un successo clamoroso, ti fa 3-4 milioni.
3: Esatto, sì, questi sì. 5 milioni e 8. Perché appunto Classe di Ferro era andata un po' a solleticare sia quelli che effettivamente il militare l'avevano fatto e ritrovavano dentro tutta la parte di scherzi, nonnismo, cameratismo, eccetera eccetera, e più, ecco, piaceva anche ai bambini perché era una serie che si basava molto su scherzi, battute, anche qui slapstick comedy, eccetera eccetera.
2: Piaceva anche a me, che non dovevo fare il militare, ma c'erano dei bei manzi lì dentro in quella caserma. Io ero piccola, ma insomma, ma
1: in Classe di Ferro c'è anche alcuni protagonisti dei ragazzi della terza C.
3: Non ricordo, sicuramente c'è Rocco Papaleo.
1: Sì.
3: Più altri attori che poi diventeranno molto famosi successivamente. Uno dei ruoli famosi è di Adriano Pappalardo, che fa il sergente, se non mi sbaglio.
2: Io ero terrorizzata da Pappalardo, cioè avevo l'idea che mi brontolasse sempre, non so perché, avevo paura.
3: Pappalardo che torna anche nella sigla di apertura. Abbiamo due sigle per Classe di Ferro. La prima sigla, la prima stagione, è Asso, che è composta e interpretata da Jovanotti.
2: Asso?
3: Brum. Noi però ci ascoltiamo la sigla composta da Bruno Corbucci, Alessandro Luci e Adriano Pappalardo, e interpretata dallo stesso Pappalardo. Questa è la sigla di Classe di Ferro.

0: sono Cristina D'Avena e anch'io ascolto Radio Animati. Ciao!
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Te l'ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casa già come una pera, ma qualcuno arriva e se la porta via. Battiti da un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose.

0: avvisato, è di Willy lo svitato.
1: Andiamo, bello.
2: Sei
3: grande.
2: È proprio il numero uno, il numero uno.
1: Dragons, i cavalieri di Berk.

0: Lo so.
1: Su, ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Beh, adesso non so più cosa inventare, l'ho dette tutte.
1: Ma sì, dai, su.
2: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
1: Sì, certo.
2: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
1: Il tuo nome.
2: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella,

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero viva Paris, viva il musical. Bentrovati da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Moulin Rouge, musical romantico del 2001 diretto da Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Ewan McGregor, ambientato nella Parigi del 1899. Ispirato all'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, è considerato un musical atipico perché i brani cantati non sono opere originali, ma rivisitazioni di alcuni dei brani storici della musica pop interpretati dal cast. Accade così che la star del Moulin Rouge entra in scena dall'alto cantando Diamonds Are a Girl's Best Friend Friends di Marilyn Monroe, per interpolarlo con Material Girl di Madonna, o che Christian, innamorato di lei, intoni più volte My Song di Elton John, o che ci vengano fatte ascoltare le canzoni dei Queen, di Sting, di Paul McCartney. Il tutto senza perdere di qualità e di attrattività, facendo anzi stupire il pubblico per le doti canore dei due protagonisti, pur non essendo loro dei cantanti professionisti. Ascoltiamola Nicole Kidman con One Day I'll Fly Away, canzone di Randy Crawford del 1980.

Nicole Kidman con One Day I'll Fly Away dalla colonna sonora di Moulin Rouge, il film di questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Ma ci sono anche canzoni con altri interpreti, tra cui Lady Marmalade di Christina Aguilera, Because We Can di Fatboy Slim e Nature Boy di David Bowie. Moulin Rouge fu considerata la rinascita del musical, un genere che per molti anni era stato disertato dal cinema live action e tenuto in vita solo dai classici Disney d'animazione. Vinse 3 Golden Globes, miglior attrice a Nicole Kidman, miglior film commedia o musicale e migliore colonna sonora, e 2 premi Oscar nel 2002 per la migliore scenografia e migliori costumi. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore nel cuore da suggerirmi, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento sempre qua su Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: di più.
1: Di più.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvero e passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
5: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
5: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
6: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
5: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
7: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
5: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
1: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
5: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
1: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Ricevuto!

wird bald das schwarze Schwein.

animati 1987.

0: Ya kan, gitu.
1: Tapu Jijo.
0: Kusuce.

人比金魔盒音。

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la fantascienza al cinema. Ben trovati da Gianluca. È il 1982 quando il regista Ridley Scott porta sul grande schermo Blade Runner. Interpretato da Harrison Ford, Sean Young e Edward James Olmos, è un'opera di fantascienza basata su una sceneggiatura liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Siamo nel 2019 in una Los Angeles distopica, dove replicanti con sembianze umane vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extraterrestri. La trama ruota attorno a un gruppo di androidi evasi che si nascondono a Los Angeles e al poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio ma che accetta un'ultima missione per dare loro la caccia. La colonna sonora di Blade Runner è stata composta da Vangelis, fresco vincitore dell'Oscar come miglior colonna sonora per il suo lavoro in Momenti di Gloria nel 1981. La composizione alterna melodie classiche a suoni futuristici creati dal sintetizzatore per riflettere lo stile noir e retro voluto da Ridley Scott per il suo film. Scott si è anche servito del compositore e pianista Peter Skellern per alcuni arrangiamenti di Demis Rousseau, che canta il brano introduttivo Tales of the Future, e di Don Percival, che interpreta invece One More Kiss, Dear. One.

One More Kiss Dear su Radio Animati dalla colonna sonora di Blade Runners. Nonostante la buona accoglienza di pubblico e critica, le nomination nel 1983 per un BAFTA e un Golden Globe come miglior colonna sonora e l'annuncio della pubblicazione di un album da parte della Polydor Records, la colonna sonora ufficiale venne però pubblicata solo 10 anni più tardi. Del film sono state distribuite 7 versioni differenti in base alle scelte, spesso controverse, dei diversi responsabili di programmazione. Blade Runner ha inizialmente polarizzato la critica. Alcuni erano insoddisfatti del ritmo, mentre altri ne avevano apprezzato la complessità tematica. Il lungometraggio ha incassato poco in Nord America durante la sua prima distribuzione, ma da allora è considerato come un film di culto, uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta dedicato a Blade Runner, ma restate su Radio Animati perché torniamo presto con tante altre colonne sonore.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Loriana Lana.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hand dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli. Per gli amici, Fonzi.
1: Ehi, Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie. È un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace, puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento, una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hand dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Take out the papers and the trash. Fonzi ha cambiato l'italiano, le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. E...

0: Attenzione, attenzione, prego. Il trailer di 7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trailer fase di volo.

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolento, la multa te la do. Col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento,

0: Carrozzi col cavello, col cavello. E mi sfiori il piedistello,
1: col cavello.
0: La multa te la do.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: Lo zaro dei Cavalieri del Re. Vi voglio dire che quando posso ascolto anch'io Radio Animati.
1: Lorenzo, tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
2: Siamo pronti.
3: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
1: È clinicamente morto.
4: Bersaglio.
1: Possiamo farne quello che vogliamo.
5: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
2: Ciao, Murphy. Come ti senti?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ben trovati da Gianluca. Ma quanti cinepanettoni intitolati Vacanze di Natale sono stati realizzati? Dal primo del 1983, Vacanze di Natale è stato prodotto anche nel 1990. Artefici delle strane avventure narrate nel film, realizzato a St. Moritz, la coppia Boldi De Sica, Ezio Greggio, Andrea Roncato e Diego Patantuono. Tra le donne, Maria Grazia Cucinotta, Corinne Clery e un'istrionica Moira Orfei. La compilation che accompagna il film è composta come sempre dai successi dance dell'anno, tra cui spiccano Double D, Black Box e i 24/7 con I Can Stand It.

24/7 con I Can Stand It da Vacanze di Natale 90 su Radio Animati. L'anno successivo, sempre nella cornice di St. Moritz, ci sono Boldi, De Sica, Greggio e Roncato, a cui si aggiungono Alberto Sordi, Nino Frassica, Nadia Rinaldi e Ornella Muti. Tra i brani Gypsy King di Crystal Waters e Ritmo della Noce dei Lorca. La saga riprende nel 95 con la trasferta ad Aspen in Colorado, con Neri Parenti che dirige Boldi, De Sica, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini ed una delle star del momento, Luke Perry, che interpreta se stesso. La colonna sonora che accompagna il film vede la riproposizione di Last Christmas degli Wham, già utilizzata nel 1983. Oltre alle canzoni del momento, tra cui John Scatman col tormentone Scatman's World, Annie Lennox e Alexia. Nel film anche tre brani dei Take That, tra cui Relight My Fire.

Light My Fire dei Take That su Radio Animati. Era il 1995 e la saga di vacanze di Natale non finisce qua. Scopriremo le canzoni di altri film della serie nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre su Radio Animati. Ciao a tutti da Gianluca.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Ciao, sono Douglas Miguel e vi saluto tutti quanti che seguono Radio Animati. Ti aspetto tutti quanti.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: audio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: TV. Quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond. Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali. Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti. E anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce. Eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando. Super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Il nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere.
2: Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, tranne

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi parliamo del divano per eccellenza, dell'appartamento per eccellenza.
3: Parliamo del momento in cui i telefilm sono diventati serie TV. È proprio lì, è quel
2: la trasformazione
3: lì.
2: È quella.
3: Sì, c'è un mondo della TV prima di Friends, che di questo stiamo parlando, e la TV dopo Friends.
4: Chiara che mi veste i panni dell'esperta di storia della televisione.
3: No, è vero, da lì si parla di serie TV. Allora, non è più il telefilm della famiglia sul divano come sotto un tetto i Robinson, da lì è serie TV.
4: E quanti episodi ha avuto Friends?
3: 10 stagioni, 236 episodi dal 94 al 2004. Stiamo parlando di 30 anni fa ed è durata 10 anni. Friends è un capolavoro
4: ed è ancora una delle serie più viste, per esempio su Netflix.
3: Sì, assolutamente.
4: Dove le persone continuano a riguardare gli episodi.
3: C'è stata la reunion, poi vabbè, la morte di Matthew Perry, che mi ha lasciato un attimo così, un po' tutti, però vabbè.
4: Di cosa parla Tommaso? Lo diciamo in maniera molto sintetica.
2: Io ti posso dire solo ed esclusivamente il nome dei protagonisti. Loro vivono a Manhattan, New York: Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffet.
4: Phoebe.
2: Ross mi guardava da morire. E Chandler. E Joy
4: Tribbiani.
3: Pazzeschi. Loro vivevano in questi due appartamenti, uno davanti all'altro, e era una cosa meravigliosa. Io, il mio personaggio preferito è Monica, non tanto tutti, Rachel, ma Monica io la adoravo.
2: Monica era la mora,
3: era la sorella di Ross.
2: Di Ross,
3: che poi si sposerà con Chandler.
2: Sì,
4: che a mio modo di vedere è la storia d'amore più carina.
3: Sì,
4: è più tenera e romantica rispetto a quella di Ross e Rachel, che insomma è un tira e molla continuo. Invece
3: vabbè, Phoebe, personaggio iconico, gatto rognoso.
4: Bel gattone, puzzi come un caprone.
3: Rossella Cerbo, la doppiatrice meravigliosa.
2: Sì, che vuol dire?
3: E poi noi siamo stati a New York alla Friends Experience, poi a vedere l'appartamento di Monica, che è semplicemente l'esterno, noi dentro erano un set.
2: Certo.
3: Un'emozione.
4: Ci siamo fatti la foto
3: sul divano
4: e davanti al caffè, alla vetrina che si vede sempre negli episodi. L'hanno ricostruita all'interno di questa sorta di museo, veramente molto molto carino. La sigla di apertura, anche questa la conoscono tutti, è stata composta da Michael Sklof ed è cantata dal duo pop americano The Rembrandts.
3: E nel video c'erano loro che mandavano tutto in vacca.
4: Esatto.
2: Ma voi avete quindi toccato il divano di Friends?
3: Sì, era una ricostruzione.
4: Non sappiamo se fosse, cioè non pensiamo che fosse proprio quello,
2: ma
4: però
2: pensiamo che fosse.
4: Ci piace pensare di sì.
2: Che era quello.
3: Mi ci sono seduta.
2: Bello.
4: Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Friends, I'll Be There For You.

quando finì, ma quando finì, ma quando finì, c'è questo strazio per me. Se adesso abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre perché la gente si diverte, i giovani si incontrano.

0: certo, tu.
1: What do you wanna know now?
2: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
2: Oggi rinomata.
1: You told me that before.
0: L'accento un po' straniero.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
2: Pronto?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TACS, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i cercapersone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
3: Yuppies, gli emergenti dell'86!
1: Splendida, meravigliosa. Signora, ma

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

Antrix Live Show K-Pop Demon Hunters, Raggi Fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Sono Oscar François de Gerget, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà-vu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000 e non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più. Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
8: Buongiorno, Don Abbondio.
9: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
8: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
10: Padre Cristoforo.
11: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
12: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
13: Costa pioggia e costo vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
14: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
15: Caramba, quanto mi gusta sto vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles.
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, perché sto da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
16: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
17: No, Lucia, aspettate!
16: No, no, no! Lasciatemi andare, Don Rodrigo!
17: No!
16: Non insistete, vi scongiuro!
17: No, fermatevi, Lucia!
16: Don Rodrigo!
17: Vi prego!
16: Devo ritornare,
18: vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
17: Lucia!
19: Sei scionchio, sei! 16 anni ci avevo quant'ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.
1: Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Allora divenne Super Pet.

In questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti uniti da un vincolo straordinario che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

0: Le avventure di Penelope Pisto. I sette minuscoli fedelissimi del gruppo del formicaio. La loro stupefacente automobile Chacaboom. E il più cattivo dei cattivi. Ed ecco Penelope Pisto, futura erede di una fortuna immensa amministrata dal suo fedelissimo tutore Sylvester Sneakley, ma che a sua insaputa è in realtà Artiglio incappucciato. Ma per salvarla dai malvagi attentati del perfido Artiglio veglia il gruppo del formicaio.
1: E ora a noi due, Penelope Pisto.
2: Radio Animati 1978.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Siete pronti per aumentare al massimo il vostro acume, la vostra arguzia, il vostro know-how, come dicono gli inglesi?
3: Wow.
2: Yes.
3: Sono quelle cose tipo sei in bagno, finisce la carta igienica e ti viene da dire ogni tanto: cosa farebbe MacGyver?
4: Esatto,
2: il discretone.
4: Non la buttiamo subito sul diciamo sull'aspetto fisico, anche se
2: era discreto.
4: Richard Dean Anderson.
3: A parte la capigliatura,
4: sì,
3: tipicamente anni 80, perché stiamo parlando di una serie che in Italia è andata nell'88, ma lui col suo giubbino di pelle.
4: Richard Dean Anderson. Sì. Esatto.
3: L'uomo che con una grappetta da disegno sapeva tipo costruire un aereo.
4: E noi, nello spirito di MacGyver, cari amici, adesso stiamo registrando con una lattina di tonno e con un coltellino svizzero, in realtà. E riusciamo comunque a registrare questa pillola. Ma pensate un po'.
2: Siamo bravissimi.
3: Come MacGyver. Dici, Tommy, l'abbiamo buttata in casciara, ma questa serie è una trama.
2: Esatto. Il nome di MacGyver è Angus. Perché Angus?
3: Come il tonno?
2: Angusto.
4: No, come la carne. Angus è una roba. Non ricordo se era australiano lui, ma Angus è una roba.
2: Era discreto. Veniva bene anche.
4: Questa è l'unica cosa che si ricorda Tommaso.
2: Era un agente operativo della Fondazione Phoenix, noto per la sua avversione alle armi da fuoco e la capacità di risolvere situazioni pericolose, sempre utilizzando ingegno e conoscenze scientifiche.
3: Tipo,
2: un genio.
3: No, non vi sparate, ho una spillatrice.
2: Un esatto. Genio veramente.
4: Vabbè, sì, ma perché la cosa bella è che dall'88 al 94 si sono inventati la qualunque per fare tutte le reazioni chimiche, fisiche possibili e immaginabili. Però
3: io mi ricordo un sacco di bombe interrotte allo 01 prima di esplodere.
4: Sì.
2: E il suo coltellino svizzero.
3: Un coltellino immancabile.
2: MacGyver affronta missioni che spaziano dal sabotaggio di operazioni criminali al salvataggio di ostaggi, addirittura.
4: Eh sì, è.
2: Utilizzando soluzioni improvvisate e creative per superare gli ostacoli. Cioè,
3: è diventato iconico. Si dice cosa farebbe MacGyver?
4: Vi dirò di più: è entrato nel dizionario.
3: Ah,
4: si parla di MacGyverismo.
3: Mamma mia,
2: addirittura.
4: Ah, certo. C'è stato poi anche un remake nel 2016, ma non se l'è filato nessuno. Perché
3: ragazzi, via, c'è un limite
2: un velo.
3: A tutto.
2: Sì,
4: esatto.
2: Sì.
4: Comunque, indipendentemente da lanciafiamme con tubi e liquidi infiammabili, bombe disinnescate con una graffetta, MacGyver è comunque rimasto nei nostri cuori, così come la sigla scritta da Randy Edelman, ovvero MacGyver.

ti chiedere cos'è, perché l'anima è tutto quello che hai.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: dice fu.
1: Il mio nome? Automer. E tu devi essere Walter Nebiker.
2: Come fai a sapere il mio?
1: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
3: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
3: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
3: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
1: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
2: Ti stai spegnendo?
1: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono.
2: Ed ecco i rasoi elettrici,
1: gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. Ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
3: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
2: Cursore
3: riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
2: Questa sì che è un'automobile.
1: Sali.
3: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
1: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
3: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni Ottanta.
0: Déjà vu.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

che ne so, io se dico sì mi metto in tasca anche l'ultima follia. Accetterò che perda anch'io per certi addii, senza il coraggio dell'addio.